sombra que sombras tú. Frescia notte na luna d'argente, sale in cielo più gianga da venta. E non c'è ogni tanto dovente,

Napolo. Io sono Napolo. Voglio queste parole mi misero in tuo cuore. Na voglio più forte. Na voglio campare. Ma chi so scorda più che il momento. Con mano film tengo in ta mente. O cielo, o mare, o sole, a musica e canzone, figlia. Napolo. Napolo.

questa voce che smuove sti cori, che parla con vento, che gira con mondo, che strilla per via, mi scanna sa Dio si sta per giù.

pensiero d'amore. Cammino vittorio e pace, no guerra, tu mietto l'ancora, a chi una mano si scippa in un giorno, che cerco calore,